0: Shakespeare-a.
1: Provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.